Pro fe misericordiae tua duti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,